0: Pazzia!
1: Giuni!
2: Welcome to the paradise.
3: Far! Quattro abbracci e un caffè.